0: I like spumoni.
1: Yeah.
0: Or macaroni.
1: Yeah.
0: I like some spaghettini alla tetrazzini.
1: Oh, yeah.
0: A glass of vino.
1: Yeah.
0: With Angelino.
1: Yeah.
0: Yeah. Or bella, bella, bella, bella, mozzarella. Mmm.